stanno in mascherina. Ne mancava con il tempo, ma mi sento la cosa di beccare un militare, facile come un giardino, facile come un giardino. E già conosci di vivere.